dolcieri in festa, miwa tu berte, per chi li seguli in là, una posugia, un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia.